0: no, non mi inganno, era proprio con lei la bella bionda.
1: Ho scovato la traccia. La cittadina Bersi, fare sospetto di corruzione non spontanea, guardò Chenier di sott'occhi, osservarla. Andrea Chenier, per qualche ora in attesa, con febbrile ansia evidente,